0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri.

Sono le 3:33. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Time, love, joy.
1: I need space.
0: Love, I need me.

0: Sono le 5 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando mi arrendo al mio lato peggiore, coltivo risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno, a parte me stesso.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

c'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: Sono le 6:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Sono le 7:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

cazzo che bello, strapparsi le uova, profumo come una macchina nuova, mi accorgo che qualcosa è cambiato anche se non sono migliorato. La moto

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Io vivente e a

0: Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Comunione con la Chiesa, vogliamo continuare a chiedere al Signore il dono della pace per l'umanità. Oggi la parola ci parla di perdono, che davvero ci sia una riconciliazione tra i popoli per avere la pace e la giustizia. Continuiamo a pregare, a offrire anche per i nostri ammalati, per le persone che stanno vivendo un momento di fatica, di dolore, che Gesù sia conforto e consolazione. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che ci siamo dimenticati del suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison, Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison, Signore, premio degli umili, Kyrie eleison, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore straordinario per noi.
1: Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis.

0: preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in vita per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
0: Veniamo a

0: ti do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così anche amatevi anche voi gli uni gli altri.
1: Alleluia, alleluia.

0: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Santo Evangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Vediamo come ogni settimana la parola di Dio ci aiuta ad andare sempre più in profondità, è come una macchina che scava nel profondo nel nostro cuore, ed è un cammino che il Signore ci sta invitando a fare in questo tempo. Domenica stiamo seguendo il cammino che Matteo racconta di Gesù verso Gerusalemme, e anche oggi vogliamo metterci alla scuola di Gesù così per imparare da Lui e per scoprire quei segreti che rivela ai discepoli, ma anche a noi, che ci aiutano ad essere veramente discepoli, che rinnovano la nostra fede e ci aiutano anche a vivere come Chiesa chiamata a continuare la sua missione nel mondo. Ecco, in queste domeniche scorse Gesù aveva chiesto ai discepoli chi era per loro, che avevano professato: «Tu sei il Signore», con tutte le conseguenze che questo comporta. Credo che anche noi abbiamo rinnovato la nostra fede, la nostra fiducia in Gesù come Signore della nostra vita. Poi Gesù ha spiegato ai discepoli cosa comportava questo: rinnegare se stessi, prendere la croce e seguirlo, no? Questo è un aspetto. E poi Gesù è andato nei particolari nella vita della comunità dei fratelli. Ricordate domenica scorsa la parola ci ha spiegato Gesù della correzione fraterna, no? Se tuo fratello ti offende, ha qualcosa con te, chiamalo da solo, chiarisci. Se non ascolta, chiama con due testimoni. Se non ascolta i due testimoni, chiama la comunità. Se non ascolta la comunità, consideralo un pagano, un pubblicano, cioè uno che è lontano dalla comunione. E oggi il Signore ci dà un'altra verità, parla del perdono, che è un aspetto molto importante della nostra vita, ma anche non facile o immediato da vivere, no? Perché per la nostra natura poco facciamo resistenza a questo, no? E non è facile per noi, ma non è facile neanche per i discepoli. Poi, dopo che Gesù ha spiegato, Pietro ancora una volta interviene e chiede dei chiarimenti. No, Gesù ha parlato come agire con la persona che sbaglia. Pietro si avvicina a Gesù e gli dice: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte devo perdonarti? Gesù aveva spiegato come fare quando uno commette una colpa contro di noi, no? Però Pietro va nei particolari: quante volte, Gesù? 70 volte? 7 volte? Quante volte, no? Il numero 7 per gli ebrei era il numero della pienezza, il numero della perfezione è 3, però il 7 era proprio universale, era la pienezza di tutto, il numero 7, no? Quindi la compiutezza di un atto, quindi il massimo. E Gesù dà una risposta che usa lo stesso linguaggio di Pietro. Gesù rispose: non ti dico fino a 7 volte, che è il massimo, ma fino a 70 volte 7, un multiplo del multiplo del multiplo, sempre. Quante volte devo perdonare? Sempre, dice Gesù. E per spiegare a Pietro cosa vuol dire sempre, perdonare sempre, e anche il perché, racconta la parabola di questo re che deve sistemare i conti con i servitori. E si presenta a questo servo, gli presentano uno dei debitori, era un tale che non ha nome, non si sa da dove arriva, che origine avesse. Un tale gli doveva 10.000 talenti, era una somma abbastanza grande. Siccome non poteva restituirlo, il re dispone che vendano lui, la moglie, i figli, tutti i beni per pagare il debito. E questo servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. No, è straordinario. Gesù sta spiegando cosa vuol dire perdonare 7, no? Quante volte, perché Pietro parla di quantità, no? Che noi a volte facciamo questi conti matematici, no? E Gesù sta spiegando che va oltre la matematica. Questo stesso servo che ha ricevuto il perdono di tutto, il condono dei beni, incontra un suo collega, un servo come lui, eh? Il re ha perdonato tutto, lui incontra un suo collega che gli deve 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. E il compagno gli ripete a quel servo la stessa frase che ha detto lui al padrone, al re. Il suo compagno, prostrato a terra, davanti al suo collega servo, prostrato a terra, gli disse: abbia pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece stare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Parabola incredibile, no? Cioè la differenza: il re perdona il servo perdonato non perdona. E lì c'è il punto del quante volte i suoi compagni scandalizzati, perché questo diventa di scandalo, vanno a raccontare al padrone l'accaduto, no? Perché il problema del perdono è un problema delicato, no? Personale. Per Pietro non è chiara la cosa, cioè, ma quante volte devo perdonare? 7 volte? Ma ancora mi ha offeso, quante volte? E Gesù dice sempre, perché usa questo parallelo, perché questo paragone dei talenti, dei denari, per dire l'importanza della carità e del perdono nella comunità, è un perdono senza misura. Io sono andato a cercare i valori per capire, perché Gesù parla di queste misure, no? Per farlo capire ai discepoli. Il denaro era la moneta che si usava per pagare una giornata di lavoro. Vi ricordate i vignaioli, quando il padrone della vigna esce a cercare operai, a tutte le ore del giorno il contratto era un denaro al giorno. Cioè, 100 denari sono 100 giorni di lavoro, 3 mesi e qualcosa. 10.000 talenti. Allora, un talento erano 36 kg d'oro, diverso dal denaro, eh? Io sono andato ieri a cercare quanto vale un grammo d'oro. Ho trovato che un grammo d'oro ieri nel mercato europeo mondiale costava 126,19 euro un grammo. 1000 grammi, che è un chilo, fatti i conti, no? Quindi 126 per 1000, per 36 che sono un talento, per 10.000, forse gli zeri non c'entrano nella calcolatrice, no? È una quantità infinita. E Gesù racconta questo fatto perché, pensate un po', il re ha compassione di questo debitore che gli doveva tanto. Non solo, per perdonarlo, perché ha compassione del servo, è disposto a perdere quel capitale. Cioè, Gesù sta spiegando cos'è il cuore di Dio. Qual è la misericordia che Dio ha per noi? Senza misura, gratis. Ci ama così. Gesù mette in gioco tutto per noi, per sottolineare come il perdono è fondamentale nella vita del cristiano. Ciò che differenzia noi cristiani da tutte le altre religioni è il perdono. Nei musulmani non c'è il perdono. Gesù ci ha insegnato a perdonare. Sulla croce Gesù ha perdonato chi lo stava uccidendo, no? Fino alla fine, no? Perché? Perché il perdono tocca, apre il cuore di Dio. Dio ha misericordia quando uno perdona, si commuove, apre il suo cuore e riversa quelle grazie di cui quella persona ha bisogno. Ma è il segreto per fondare anche una comunità. Se in una famiglia non esiste il perdono, la famiglia si sfascia. Tra marito e moglie, tra genitori e figli. Ma perdono non vuol dire va bene, dimentichiamo. No, perdono è credere che tira fuori il bene che l'altro ha nel cuore. Dietro quella facciata di che ti offende c'è un cuore che ama, c'è un cuore che ha bisogno di essere perdonato. Quando uno chiede perdono all'altro, al fratello, alla sorella, sta dichiarando: ho bisogno di te, ho sbagliato, ho bisogno della tua relazione, ho bisogno della tua accoglienza. Regalare il perdono e dare all'altro la possibilità di tirar fuori il meglio di sé nel suo cuore, il perdono. Pensate tutto il Vangelo di Luca, è tutto sulla misericordia, il figlio il prosito, la pecora smarrita, cioè Gesù parla del perdono perché è il cuore di Dio. Se io penso a Dio, penso a un Dio misericordioso, un Dio che perdona, un Dio che ha pazienza, un Dio che non ha misure nell'accogliere e nell'amare. E Gesù chiede che questo lo vivano i discepoli, no? Infatti il padrone, Gesù cosa fa? Chiama quel tale e gli dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, cioè il capitale che tu hai sprecato perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te? Il re sdegnato, eh? La mancanza di perdono sdegna Dio, è assurdo, no? Però offende il Signore profondamente, tocca la sua identità, tocca il suo cuore, che Dio ci ama, Dio ci perdona e ci invita a perdonare, ma sempre, sempre, tra le lacrime, tra le gioie, no? Sempre perdonare. Perdonare è la chiave che cambia la vita delle persone. Il perdono dà forza alla nostra preghiera. Abbiamo ascoltato il libro del Siracide. Voi a casa prendetevi la Bibbia, Esodo capitolo 26, presso i foglietti. Provate a sottolineare le parole rancore, ira, collera. In pochi versetti lo ripete varie volte. E l'autore sacro dice: un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere guarigione al Signore? E che senso ha la preghiera? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Noi abbiamo cominciato la celebrazione dell'Eucaristia, quindi prima di accogliere la parola, prima di celebrare l'Eucaristia, di spezzare il pane, siamo chiesti perdono. Abbiamo iniziato con l'atto penitenziale, perché il perdono è, come dire, la chiave per entrare, per aprire il cuore di Dio, per entrare nel sacro. È come toglierci i sandali e entrare in un terreno sacro, in uno spazio che è lo spazio di Dio. E quel perdono in certo modo condiziona la forza della mia preghiera davanti al Signore. La nostra Eucaristia è vera perché ci regaliamo il perdono. Noi prima dell'Eucaristia, anche dopo che chiediamo perdono con l'agnello di Dio ancora una volta, ci diamo il segno di pace, che è questo, no? Nella liturgia ambrosiana questo si fa prima dell'offertorio, per significare proprio questo, no? Lascia lì l'offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. È un prendere l'iniziativa, no? Non è restare passivi, va bene, vediamo se chiede perdono, no. Gesù ci invita ad amare sempre, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa ci invitava a correggere, andare a cercare chi ti offende per aiutarlo e rimettersi nell'amore. Oggi ci dice che dobbiamo farlo sempre, perdonare sempre. E il perdono è ciò che tocca il cuore del fratello che sbaglia, lo cambia. Ieri a messa ricordavo, l'ho fatto altre volte, ricordate i tempi, io avevo 18 anni, quando c'erano le brigate rosse, no? Gli attentati, non si sapeva come fare, no? Eri sempre a rischio. Qual è stata la politica che ha fermato le brigate rosse? Il perdono, non una strategia politica, il perdono del figlio di Aldo Moro, il perdono dei parenti di Bachelet, i parenti di Taliercio, a Mestre, a Messa, i figli perdonano gli assassini del papà. E i terroristi sono sconcertati, non capiscono, no? C'è una lettera straordinaria di Sabatta, che è quello che ha ucciso l'ingegner Taliercio, alla moglie, dove appunto dichiara, cioè ci avete spiazzato. Cioè non capiamo, cioè, è un linguaggio diverso, noi seminiamo odio, voi ci ricordate per perdonandoci. E la vita cambia. Ho conosciuto il fratello del giudice Bachelet, era un gesuita che seguiva i terroristi nel carcere di Alessandria, facendo circolo biblico con loro, perché questi volevano capire dov'è la forza di questi cristiani che ci perdonano, delle vittime che ci perdonano. Quindi hanno avuto il conoscere la parola di Dio, no? E questo padre gesuita, fratello di Bachelet, andava con loro a discutere, a approfondire, no? Perché Dio è così, il perdono ti confonde, il perdono guarisce il cuore di chi riceve il perdono, ma guarisce il cuore anche di chi perdona, perché nella misura in cui io perdono, Dio mi perdona, ma entro nel cuore di Dio, entro nella dinamica dell'amore. Vogliamo chiedere al Signore lo Spirito che ci aiuti a entrare nel suo cuore, nel suo amore, in questa dinamica che non è una legge umana, non è un calcolo umano, è un calcolo divino, è l'amore misericordioso che ama senza misura il fratello o la sorella, dando la possibilità di cambiare, di tirar fuori il meglio di sé. Lo chiediamo per noi, lo chiediamo per le nostre famiglie, poter vivere questa esperienza del perdono, perché se sperimento che Dio mi ama, non posso non amare. Ma se io resto nel rancore, forse non ho ancora sperimentato il perdono, perché solo chi riconosce le proprie fragilità e si mette davanti a Dio con umiltà riceve il perdono e fa l'esperienza dell'amore straordinario del Signore. Continuiamo a pregare insieme. possiamo rinnovare la nostra fede con i fratelli sparsi nel mondo, che oggi davanti a questa parola riaffermano l'appartenenza alla Chiesa e l'impegno anche a lasciarci avvolgere dal perdono per regalarlo agli altri. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per me in Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmati di benefici e ci corona di grazie e di misericordia. Grazie della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera.

0: diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci. Dio d'amore, salvaci. Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbediente al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci.
1: Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita, non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, che questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale.

Amen.

sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Nicola, i Santi di cui portiamo il nome e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nel cielo, santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti, non abbandonarci, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

agnello di Dio, che tu sei il tuo padre.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il Signore non sorvegli, la presenza, ma sì soltanto una parola e io sarò.

Oh,

Oh, yeah.

fondo alla chiesa trovate il fogliettino, come sempre, del programma di questa settimana. Solo vi indico alcune attività che abbiamo. Ecco, da domani, lunedì, il gruppo che già conoscete, del Comitato di Santa Lucia e San Nicola, inizieranno l'acquisto pian pianino, secondo il tempo e le disponibilità di coloro che formano il comitato, ma si vuole già preparare la festa di dicembre del patrono e anche di Santa Lucia come tradizione. E domani usciranno, avranno una targhetta di riconoscimento che sono del comitato. E sempre da domani la messa feriale la spostiamo di un'oretta, quindi non alle 19 ma alle 18, e anche la messa vespertina del sabato, essendo le giornate più corte, quindi alle 17.30 ci sarà il rosario, poi alle 18 la Santa Messa. Affidiamo alla vostra preghiera anche questa coppia di giovani che il prossimo sabato alle 11 del mattino riceveranno la benedizione del Signore nel sacramento del matrimonio. Sanna Giovanni, che è originario di Villa Puzzu, e Pani Elisa, quindi li ricordiamo insieme. Loro stanno lavorando a Milano, ma presto torneranno a Muravera a vivere, quindi gli ho promesso loro il ricordo e lo facciamo insieme. Abbiamo, anche se tante attività nel mese di agosto hanno riempito le giornate, quindi anche le comunicazioni sono state più rare perché c'erano tante cose in ballo, però sabato prossimo realizzeremo la cena solidale qui, tempo permettendo, in piazza di chiesa, va bene? Quindi in favore delle opere parrocchiali sono i referenti, c'è il cappellone, c'è Stefania Mula, Sonia Zanda e Giancarlo Cucco come referenti. E martedì e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 in oratorio ci sarà una persona che riceve l'adesione a questa cena. Non faremo una cosa troppo grande perché le forze che abbiamo non sono tante, ma la finalità appunto è rafforzare una cosa economica, raccolta fondi per soprattutto l'oratorio e per rimettere a posto la radio. Voi sapete che nel mese di dicembre-gennaio un fulmine ci ha bruciato l'antenna che avevamo sulla collina con il generatore, con il ripetitore. Quindi lo stiamo ricomprando, rimettendo a posto. Questa settimana speriamo di riuscire a riavere l'antenna. Stiamo trasmettendo con emergenza, quindi con un'antenna provvisoria non potente. Quindi alcuni di San Vito hanno protestato perché là non si sente, insomma. Non riescono a seguire la celebrazione, ma a causa di questo, no? Quindi anche dei costi e vogliono i tecnici e le attrezzature, quindi le stiamo mettendo a posto. La finalità è di migliorare anche questo, anche il servizio che la radio può fare, che è uno strumento non solo per trasmettere la messa e raggiungere gli ammalati, gli anziani che sono a casa, ma diventa uno spazio dove noi possiamo annunciare il Signore. Quindi vedremo quest'anno di creare anche qualche altro programma più inerenti anche a quelle che sono le attività pastorali o dell'oratorio. Quindi lo mettiamo nel cuore questo come progetto, come desiderio, così vogliamo fare questa prima attività ora. Il 19 alle 20.30, quindi la messa sarà alle 18 e questo sarà alle 20.30. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su questa settimana. Preghiamo. La forza del tuo dono, oh Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Avete visto che Roberto è euforica. Sapete perché? Perché dobbiamo sistemare la radio. Sta facendo tifo. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

good champion.

Chi ama il tuo

Thank you.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 8 e 59 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.
3: Are you my castro? I'll come to see you, represent Borrego.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente per

prossima l'ho fatto per te. Ci colleghiamo in diretta con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo nella Chiesa, sta facendo in questo tempo pregare, chiedendo il dono della pace per le nostre famiglie, per l'umanità. Oggi le letture ci parlano di perdonare e vogliamo chiedere al Signore veramente la riconciliazione tra le persone, soprattutto tra i popoli, perché ci sia pace, ci sia giustizia con la forza del perdono. Vogliamo anche ricordare i nostri ammalati, i nostri anziani che da casa ci accompagnano anche attraverso la radio nella preghiera, che il Signore sia consolazione e forza. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che ci siamo dimenticati del suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, sostegno dei piccoli, Cristo eleison. Signore, regno degli ultimi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre.

preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolge di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Cantiamo insieme: il Signore è buono e grande nell'amore.

Benedici, Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici, Signore, anima mia, non dimenticare tutti i tuoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in vite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

che quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontanerà da noi le nostre colpe.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi muriamo, muriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che muriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

dove io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Segnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

ya lo da. Pues. Iniziando la celebrazione, sono presentato Don Andrea che sta concelebrando insieme a me, è il parroco di Decimo Mannu, questi giorni li sta passando qui a Muravera, allora oggi è venuto a concelebrare insieme a un altro sacerdote che era la messa delle otto, Don Stefano, e il parroco di Sarroc, questi giorni qui in zona, benvenuto. Vogliamo anche oggi, come stiamo facendo ogni domenica, metterci alla scuola di Gesù per imparare da Lui come essere discepoli, come essere la sua Chiesa oggi nel mondo. L'insegnamento che Gesù dà ai discepoli dà luce anche al nostro cammino e ci rinnova. Oggi mi pare un tema, uno degli spunti di riflessione che la parola ci dà e che Gesù in modo particolare sottolinea, è il tema del perdono, che non è facile. Queste domeniche abbiamo insieme a San Pietro rinnovato la nostra fede in Gesù come Signore della nostra vita e Gesù ci ha anche spiegato cosa implica questo, no? Se Lui è il Signore della nostra vita, si chiede che io rinunci, rinneghi me stesso, prenda la croce e lo segua. Domenica scorsa Gesù ha specificato ancora di più l'impegno che è per i cristiani, che è la correzione fraterna. Gesù parlando ai discepoli, diceva se uno ti offende, offendilo da solo, correggilo, se non ti ascolta chiama due o tre testimoni, se non ascolta i testimoni, invoca e convoca la comunità, se non ascolta la comunità è fuori dalla comunità. No? Quindi Gesù ha spiegato un metodo del perdono, come correggere i fratelli che sbagliano, come correggerci anche tra di noi, però non sempre quello che spiega Gesù è chiaro. Infatti Pietro si fa voce nostra, perché nella domanda di Pietro credo che sia la domanda di tutti. Pietro si avvicina a Gesù e gli dice: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me. Gesù la volta scorsa ha detto, se un fratello commette colpe, avvicinano tu e tu. Però che Pietro va oltre, dice, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? A Pietro interessa quanto, no? Gesù aveva spiegato come perdonare, come avvicinare, come aiutare il fratello che sbaglia. Qui Pietro mette un'altra domanda, più da commerciante, più da pescatore. Quante volte? Gesù, 7 volte? Il 7 era un numero della pienezza, il numero 3 per gli ebrei era il 3, la perfezione, però il numero 7 era la completezza, il totale, l'insieme, no? Quindi 7 volte era tanto, e Gesù dà una risposta sempre matematica. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Multiplo del multiplo del multiplo, uguale sempre. Quante volte devo perdonare? Gesù dice, scherzo, sempre. Come devo avvicinarlo? Sempre devi avvicinare il fratello e perdonarlo. Devi avere misericordia. E per spiegare a Pietro, a noi, cosa vuol dire questo? Gesù cosa sta dicendo? Quanto è sempre, come indica? E racconta questa parabola del re che vuole saldare i conti con i debitori, con i servi, e ci sono varie situazioni dove forse anche noi ci troviamo. Si presenta uno dei servi che gli doveva 10.000 talenti, un tale, non c'ha nome, non c'ha cognome, non ha età, non c'ha razza, non dice di che tribù era, non dice niente, perché ciascuno di noi potrebbe essere quel servo, un tale, no? Gli doveva 10.000 talenti, che era una buona quantità, e poiché non poteva, non era in grado di restituirlo, il re cosa fa? Vende, non dispone che fosse venuto lui, la moglie, i figli e quanto possedeva per saldare il debito. E questo tale, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. La reazione del re. Il padrone ebbe compassione di quel servo, non solo lo lasciò andare, gli condonò il debito. Questo stesso servo, uscito dopo l'incontro col padrone, incontra un suo collega, un altro servo come lui, quindi non il capo, no? Un servo che gli doveva 100 denari. Guardate cosa fa questo servo, no? Dopo che ha ricevuto il condono di tutti. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. E quel suo collega fa lo stesso gesto e dice le stesse parole che lui ha detto al re. Il suo compagno, prostrato a terra davanti al suo collega servo, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. C'è una proporzione qua nella parabola. Gesù sta spiegando cosa vuol dire 70 volte 7, cosa vuol dire che devi perdonare sempre. Senza misura, senza quantificare. Noi sempre vediamo quanto, no? Oppure per perdonare noi diciamo, vediamo se si sente, mettiamo quel se, no? Vediamo se si avvicina, vediamo se si ravvede. Gesù dice di perdonare sempre, non deve aspettare. E qui fa, io sono andato a cercare cosa corrispondono gli italiani per capire, no? Perché Gesù usa questa immagine che era propria di quel tempo. Perché l'atteggiamento del re è straordinario, no? Questo tale richiede 10.000 talenti. Quando il servo si proste, chiede venia, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò tutto. Il padrone ebbe compassione. Il padrone si dimentica del debito, si dimentica addirittura del patrimonio che sta perdendo, gli condona tutto e lo lascia libero. Questa è la misericordia. Un denaro era la quota di un giorno di lavoro. Ricordate la parabola quando quel padrone della vigna esce a cercare operai per la vigna, alle 6 del mattino, alle 9, a mezzogiorno, alle 5 di pomeriggio, e offre a tutti un denaro, era lo stipendio di un giorno di lavoro. Questo tale gli deveva 100 denari uguale 100 giornate di lavoro. E l'altro gli doveva al re 10.000 talenti. Sapete a cosa corrisponde il talento? A 36 chili d'oro. Non un denaro. Un talento corrisponde a 36 kg di oro. Ieri sono andato a vedere la valuta dell'oro al grammo. Ma che misura è questa? 10.000 talenti. Sono andato a vedere ieri la quotazione dell'oro al grammo era di 126,19 euro al grammo. In un chilo ci sono 1.000 grammi. Voi fate il conto, no? In un chilo. Il talento ne ha 36 chili. 126 euro al grammo. Per 1.000, per 36, per 10.000. Cioè gli zeri, forse nella calcolatrice, non ci stanno. Gesù sta usando un'immagine, una misura che la gente conosceva bene, bene dei talenti, che è sproporzionata, per dire la grandezza dell'amore. Questo re non solo ha compassione, ma condonò il debito, cioè il suo patrimonio lo mette in gioco perché prima viene il servo che chiede perdono. Questo a sottolineare come il perdono tocca il cuore di Dio. Il re purtroppo si sdegna, eh? Il padrone fece chiamare quell'uomo, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, 10.000 talenti, e tu mi hai pregato, ma non potevi fare lo stesso. Solo chi fa esperienza di perdono, solo chi è cosciente anche delle proprie fragilità e sente il bisogno del perdono, sa perdonare.
Se io non faccio esperienza di perdono, divento giudice, anche cattivo e deducente. Però il Signore usa le nostre misure, ti dà la misura a Dio, siamo noi, lo preghiamo nel Padre nostro, perdona a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo. Io spero che Dio abbia la sua misura e non usi la mia con me e con noi, perché, poveri noi, no? Perché Dio vuole che siamo misericordiosi. La Chiesa di Gesù è la Chiesa della misericordia, una comunità cresce e si sviluppa, riceve benedizione da Dio perché si fonda sul perdono. Sul perdono non è solo ti scuso, va bene, pazienza. Perdono è di più. Chiedere perdono è dichiarare che io ho bisogno di te, ho bisogno della tua accoglienza, chiedere perdono. Dare il perdono è credere che quella persona che ha sbagliato ha qualcosa di buono nel suo cuore. E io, dandogli il perdono, gli do la possibilità di crescere, di convertirsi, di cambiare. Questo è il fondamento di una famiglia, di una comunità cristiana. Se nella comunità non c'è il perdono, ma c'è solo il giudizio, o il pettegolezzo, o l'esclusione, non è la comunità di Gesù. Gesù sta parlando a Pietro, e Pietro che deve poi confermare nella fede la comunità, e lo dice anche a noi, per essere della Chiesa di Gesù, per essere veri discepoli dobbiamo perdonare, perdonarci reciprocamente, senza misura, sempre, che vuol dire pazienza, vuol dire credere che l'altro ha qualcosa di bello nel cuore e di buono nel cuore. E il perdono è ciò che commuove Dio. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Il nostro rapporto con Dio è condizionato dal nostro perdono. Abbiamo ascoltato il libro di Tiracide. Ci sono i foglietti in fondo, voi prendetevelo. Prendetevi una penna rossa e segnatevi nel foglietto le parole rancore, ira, collera. Pochi versetti lo dice un sacco di volte. Tutte queste parole Dio non le accetta. E non posso permettere che siano nel mio cuore, perché il mio cuore lo si incontra con Dio. Guardate cosa dice il Signore. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Tu pensa, la mia preghiera tocca il cuore di Dio e io perdono. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Sennò che la mia preghiera non regge. Sono parole, aria fritta, non è preghiera. Noi abbiamo cominciato la celebrazione, prima di ascoltare la parola, prima di consacrare il pane, prima abbiamo chiesto perdono. Abbiamo iniziato la messa chiedendo perdono. Ma deve essere, non è una formula, è veramente mi metto nella misericordia del Signore. Nel rito ambrosiano, prima di offrire il pane e il vino, ci si dà il perdono, il segno di pace. È un segno di riconciliazione, però non posso celebrare. Gesù ha detto in un altro brano ai discepoli, prima di offrire la tua offerta sull'altare, se ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta, non serve a niente, riconciliati con tuo fratello, perché il perdono apre il cuore di Dio. La nostra preghiera è efficace, produce ciò che chiede e io sono nella misericordia. E lui che soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Vogliamo chiedere al Signore il dono dello Spirito, perché il nostro cuore diventi più misericordioso, la nostra vita diventi più compassionevole. Che non vuol dire avere pietà solo, di più, è essere misericordioso, comprensivo, accogliente, e ci crede nell'altro. Cambia i rapporti, non ci saranno guerre, non ci saranno divisioni, perché ciascuno a gara ama l'altro con misericordia, con accoglienza. E sappiamo che la misericordia è potente. Io ho ricordato anche a messa, nell'altra messa, io avevo 18 anni quando c'erano le Brigate Rosse in Italia, ero al liceo, uccisione di Aldo Moro, no?
A un certo punto le Brigate Rosse sono finite, li hanno arrestati. Sapete ciò che li ha fermati? Non le politiche del governo. Li ha confusi il perdono. Quando il figlio di Aldo Moro dall'altare chiede il perdono dei carnefici di suo padre, quando i figli dell'ingegner Taliercio di Mestre danno il perdono a chi ha ucciso suo papà, quando i familiari di Bachelet perdonano, i terroristi non capivano più niente e hanno dato testimonianza di questo in carcere, negli scritti loro. Cioè, noi odiamo e voi ci perdonate. Com'è la storia? Ad Alessandria, nel carcere di Alessandria, dove c'era un bel gruppo di terroristi, andava con frequenza il fratello del giudice Bachelet, che era un gesuita, un sacerdote gesuita, a dialogare con i terroristi, a studiare la parola, perché loro volevano capire la forza che avevano i figli delle vittime, perché gli perdonavano. Interessante, no? Il perdono guarisce il cuore del ferito, di chi ha ferito, ma anche il mio cuore che perdona, perché è guarigione, è il rapporto con Dio. Il perdono è straordinario, ha una forza incredibile. Per quello quando chiediamo la pace, vogliamo chiedere la riconciliazione, il perdono. Il passato è passato, resta il dolore, ma io ti perdono. E questo non me lo puoi fare nessuno. Puoi vendarmi, puoi torturarmi, ma io ti perdono. È la forza che abbiamo, anche delle vittime, di perdonare. E il carnefice resta confuso, perché non si è abituati all'amore. Dio ama, Dio perdona. E noi come Chiesa abbiamo questa forza straordinaria di manifestare la misericordia del Signore. Dobbiamo continuare a celebrare, a chiedere al Signore questa grazia oggi, di farci entrare in questa esperienza per poterla raccontare, poterla donare ai fratelli che incontriamo.

0: siamo volentieri, vogliamo rinnovare la nostra fede insieme a tutti i fratelli sparsi nel mondo che oggi proclamano questa parola. Vogliamo anche noi dare la nostra adesione a Gesù, e ci chiede una scelta radicale, anche impegnativa, ma crediamo che lì c'è il segreto della pace e della felicità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, il genitore figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio è la luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra presenza. Discende dal cielo e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, chiede la destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di tutti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmato di benefici e ci corona di grazia e di misericordia. Grati della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera.
1: Siamo insieme. Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni

0: ricchezze della misericordia di Dio, preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Perché la nostra vita e la nostra morte compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti, preghiamo.
1: Dio d'amore, salvaci.
2: Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita, non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Libretto 281.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora e gloria del suo nome.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre. In ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetevi tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Spero della fede.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II, San Nicola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma vi soltanto la parola e io.

0: appunto alla chiesa trovate il fogliettino con il programma della settimana, gli avvisi. Da domani, lunedì, i ragazzi e i giovani del comitato di San Nicola e Santa Lucia inizieranno l'acquesto, passeranno nelle famiglie per preparare insieme la festa patronale che è il 6 di dicembre. La settimana seguente c'è la festa di Santa Lucia, ci prepariamo insieme anche questi due momenti importanti per la nostra comunità. Sempre da domani cambieremo l'orario della messa feriale e prefestiva del sabato, innanzitutto alle 19 sarà alle 18, anticipando di un'ora perché le giornate sono più corte. Alle 17.30 si prega il Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa. Ecco, una preghiera particolare perché due giovani sabato prossimo si sposano. Sono Sanna Giovanni, che è originario di Villa Puzzu, e Pani Elisa, che è di Muravera. Attualmente loro stanno lavorando a Milano, devono fare la scuola di tanto in tanto, ma si trasferiranno presto, si tornano in Sardegna, perché la Sardegna è la loro patria, quindi dopo il lavoro troveranno lavoro qua. Vabbè, il sabato si sposano, li ricordiamo, accompagniamo con la nostra preghiera. E sabato sera, non siamo riusciti a farlo prima, questo avviso, perché tante attività che c'erano, feste. Sabato prossimo in piazza di chiesa alle 20.30, la messa sarà alle 18, ma alle 20.30 in piazzale faremo come l'anno scorso la cena solidale, la finalità di raccogliere fondi, ma soprattutto di stare insieme. Ecco, ci sono i volantini, nel foglietto ci sono anche i numeri di telefono dei referenti, qualora uno aderisse a questa cena per fare i conti, che non possiamo accettare all'infinito come altre volte. Sono Sonia, Zanda, Stefania e Giancarlo. E martedì e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 in oratorio ci sarà una persona per ricevere le eventuali adesioni a questa cena. La finalità è la raccolta fondi per sostenere le opere dell'oratorio, rafforzare un po' quel servizio che vorremmo quest'anno rendere effettivo per le famiglie e per i ragazzi, e anche per sistemare la radio. Quando c'è stato quell'uragano, cos'era, tempesta, gennaio, febbraio, l'antenna che c'è sul monte è stata bruciata da un fulmine. Antenna, ripetitore, ricevitore, quindi la stiamo rimettendo a posto perché in settimana vorremmo che si riattivasse. Stiamo lavorando, adesso siamo per radio, stanno ascoltando da casa, stiamo usando un'antenna provvisoria che ci permette di raggiungere Muravera, è un pochino Villa Puzzu, un pochino San Vito, ma non arriviamo come prima col servizio che stavo facendo. È per la celebrazione eucaristica, ma anche per altre attività che vorremmo inserire nella radio parrocchiale, perché sia un servizio per le famiglie, soprattutto per gli ammalati, gli anziani. E la finalità è anche questa, sostenere un po' con le spese per migliorare. Adesso voi sapete che sono delle leggi a cui ogni radio deve attenersi a livello nazionale, non importa se sia parrocchiale o no, tu c'hai una frequenza, devi stare a quegli standard, che li usi o non li usi, però dobbiamo adeguarci se vogliamo che la radio continui a funzionare. Stiamo sistemando anche tutta questa documentazione per mesi e soprattutto devi pagare le quote che ti chiedono stato. Lo dico perché la radio è di tutti, è una radio della parrocchia ma a servizio della comunità. Mettiamo ora in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Don Andrea, non so quanto vi fermate ancora, martedì, lo ricordiamo perché lui il fine settimana prossimo c'ha una festa importante, Santa Greca, no, quindi sappiamo che è una festa impegnativa, lo ricordiamo, insieme perché c'è un momento anche di grazia, di crescita per tutta la comunità. Decimo, preghiamo la potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: vi benedica onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica e buona settimana.

Donna del sorriso e mare.

Donna del mattino e madre mia.

0: in diretta dalla parrocchia Vergine di Nazareth e Giovanni Paolo II, abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:07. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: This is another one.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano, noi l'ascolteranno gli americani, che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, e i nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me, nel 900.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa, percorrere insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che pensavo per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, con le loro camicie a fiori, con loro le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e Serenella io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, lo penseremo con una canzone, Serenella ti porto al sole, o Serenella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà

0: alle 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce. Ascolta il meglio.
1: Mi piace. Like ti voglio. Ti sento.
2: Like Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
3: L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai già a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico, no, boomer no, noi boomer ci siamo già andati a scuola, voi tu della generazione Z, ecco, ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, c'è la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, e sono anche orgoglioso, però sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo la mia 15ª stagione artistica. E come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27. Sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator. Grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona! Oh, ma perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona! Ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Monteldone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare, ma anche mutarsi. Ma certo, perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno. Il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco. È arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno.
1: Allora,
0: sentiamo.
1: Rispondo
0: Sì.
1: a te.
0: Non risponde
1: per
0: a me,
1: il
0: quindi.
1: discorso di bloccare
0: le persone, che bella
1: anche
0: questa
1: il
0: cosa.
1: fatto di
0: Sì.
1: come
0: Cioè?
1: tu hai detto, io o non rispondo oppure ti
0: Sì.
1: dico.
0: Dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si vuol dire sta cosa? No, come?
1: Già il
0: Dai.
1: fatto che io ti mando
0: Sì.
1: messaggi e tu non mi
0: Sì,
1: rispondi,
0: è
1: ti
0: da
1: faccio
0: capire
1: intendere
0: eventualmente
1: questo,
0: che
1: è
0: non mi
1: un
0: interessa
1: senso
0: parlare
1: di
0: con lei.
1: ignoranza.
0: Certo,
1: Perché
0: ok.
1: se io ti continuo a mandare
0: Sì.
1: messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami,
0: Sì,
1: finiscila di mandare
0: finiscila, basta,
1: messaggi
0: piantala
1: come mi è già
0: qui, molla lì,
1: successo.
0: bella lì, molla lì, anzi, matrona, mi molli anche a me.

0: L'argomento del giorno è blocco o non blocco, Simone Papini muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se lei è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì, allora dai,
1: questione di carattere personale.
0: Fammi se una risata, cioè, dai.
1: Se sì, andiamo, sì. Io mi sì. rendo conto che
0: sì. Dai, col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale sì. mi sto mettendo in contatto, okay. è oscurato
0: nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi perché stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagna, bamba!

0: che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, e certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano, lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta, che coglioni cosa, e lei è un po' coglioncella, lo so, vabbè, dai. Ah, quanta sofferenza nella capanna sarda, che dobbiamo fare?
1: Allora. Ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che
1: però
0: tragedia questa.
1: Sono contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok, è Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Wilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blaine Haze, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché, perché ha smesso di cantare, ma che sta fa? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, ah. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo sull'IA, dai!

0: Zero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi, beh, assolutamente sì. Acciari bottolate, mi fa capire che le serve?
1: Che c'è?
2: Voglio che...
1: Voglio che...
0: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
2: Poi...
0: Poi cosa? Cosa posso?
2: Con lui.
0: Ma che parlo con lui? A parlo a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... No!
2: Se blocca...
0: Allora...
2: Sì.
0: Cosa?
2: Gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh!

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò al centro fuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi, ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa. Papini, papini, sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi, Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra cerebottonata, che
1: perché se
0: succede?
1: no.
0: Che succede?
1: Ma a me mi piace tantissimo, ti voglio un mondo di bene.
0: Lo sa che la imita perfettamente la nostra cerebottonata, la imita perfettamente.
1: Carissimo
0: direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra
1: Sei il mio amico
0: del cuore,
1: cuore.
0: Sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi, sta tornando, sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la 15ª di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità, una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
1: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'alcol morirà.
0: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
1: I giochi sono finiti.
0: Se stai offendendo un bambino,
1: la fiaba finirà.
0: Vergognati.
1: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce contro la pedofilia.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.

0: You're my journey. We'll return in 7 days. Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etno DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Un babbo uguale, sì, cosa c'è? Mi ha mandato un messaggio stamane, partita. Che è positivo.
1: Ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni, quasi, no, decenni no, però insomma... sono passati di begli anni, vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello e fa la conta di quanti ci sono. Dico, in faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa.
1: E non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri, o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella, possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io ti scopro, chi è che dice queste cose in giro a Fabbro?
3: Si stia calma, però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia? Ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa, per cortesia, Berti. E dai, andiamo. Io pensavo che si fosse calmata. Non è possibile, io gli sputo in faccia. Ha capito, Berti, è così, è la vita. Stia calma.
1: Deve stare calma, non può andare in giro a sputare in faccia alle persone. Ma che schifo, ma come si permette?

0: chi, come la Berdolla, accende il Soro che Balboa e sputa in faccia alle persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è lei?
1: Buon pomeriggio.
0: Anche a lei. Come va?
1: Tutti e tutte, sì
0: tutti
1: sì.
0: Tutte. Come tutte, sì, certo che sì, ci dica, che fa, che sta facendo?
1: Finita la settimana, breve.
0: Sì, breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio. Sì.
1: Lavorativa,
0: esatto, sì. Quindi, dai. Su, Commenda, che ci sta pensando?
1: Un po' di riposo,
0: e beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo, però va bene, dai, ok.
1: Magari una birra.
0: Alla birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va, dai, che splendido è, ok.
1: E via.
0: E via, eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita, siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è finita l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: ristorante, secondo il nostro commenda, anche se ne va a fare una pericena, miei cari. E secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei.
1: Salvatore, rispondo a te.
0: Sì, che... rispondo a me, a, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto.
0: Allora, dai, forza. Sì, dai, qua a parole sue, senza mangiarsele, perché mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo...
0: Sì. Non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque anche il vostro gruppo,
0: sì, ovviamente. Ora è di tutti, una volta è il suo, una volta è di tutti. Tutte le vocali del mondo.
1: È stato fondato, sì? Io l'ho creato,
0: certo, come no. Sì?
1: Per parlare, chiacchierare, sì, anche per
0: fare un po' di polemica.
1: Eventualmente. Un argomento del giorno.
0: Esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi
0: Quindi,
1: tempi,
0: sì, ora ce l'ha il conservatore, poverino.
1: Gruppo, tu, sì, mettevi, sì, la rubrica,
0: sì,
1: di
0: che?
1: Film,
0: la rubrica di film, di canzoni. Mamma mia, che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

0: presentare questo programma è di una fatica che non vi rendete conto. Voi direte, vabbè, c'è di peggio, non stai zappando la terra. Avete perfettamente ragione. Però anche gestire emotivamente parlando soggetti così disturbati non è semplice. Quell'altro che non ha capito che l'estate è finita. Ah, boh. Quest'altra che sputa in faccia alle persone quando le vede nella capanna internazionale. La matrona che fa polemiche, io non ho capito neanche che problema c'ha contro il nostro Salvatore, il nostro appuntato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cioè, boh, io non riesco veramente a capacitarmi di tanta, dico tanta, posso dire, stoltezza. Stoltezza. È la parola più giusta. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Non dirò il numero della settimana perché già l'abbiamo detto e non ho voglia di discutere con quella persona inutile chiamata Consuelo. Però c'è la versione podcast Reloaded. Eventualmente, se ti sei perso un po' nello spazio temporale del mondo della capanna, torni indietro, fai come la bobina e torni indietro così. La settimana prossima apriamo ufficialmente, signori amici radioascoltatori, la 15ª stagione. Questa sigla invece dell'estate la mandiamo in ferie e la ritroveremo ad a giugno. Io ve lo volevo dire ad agosto, so un po' come sto anch'io, e poi mi permetto di parlare della Consuelo di Fiuggi, capito? Io sono magnifico. La ritroveremo a giugno prossimo 2027, pronti per festeggiare insieme a Federico l'olandese volante tempo zero. Amici radioascoltatori, quando io ero un bambino e ascoltavo la radio e mi piaceva, basta, e ogni canto viene a noia. Comunque sono veramente emozionato di poter comunque co-presentare Tempo Zero Gold, quindi non la capanna, non possiamo, voglio dire, non posso invitare Federico l'olandese volante in mezzo a cretini, assolutamente no, e quindi in Tempo Zero Gold, ecco, salviamo il salvabile, salviamo il soldato Ryan, ecco. Sarà veramente un grande onore, ma non solo lui, non mi voglio più tenere manco mezzo cecio, perché tanto io non sto zitto, manco se mi mettete veramente un palo in bocca. Non è, no. Ma perché dovete andare a pensare sempre alle cose qui? No! No, invece, no! Oh, lo scotch, va bene, posso dire lo scotch? Lo scotch, va bene, ok, la colla, al limite la colla, va bene, ok, la colla in bocca. Arriverà anche Roberta Pamusi, tanto per dire. Grazie a voi sarà una 15ª stagione stellare, baci stellari, proprio come la nostra grande protagonista che dovrebbe partecipare anche, e poi non c'entra niente sta cosa, non so perché mi è venuto in mente, dovrebbe partecipare al Grande Fratello, baci stellari, Valeria Marini, forse. Poi perché ho detto stellare, mamma mia, ho aperto 100 argomenti, ne avresti finito uno, va bene, comunque è stato un onore anche questa settimana, concludiamo l'estate, la settimana prossima si parte in Tempo Zero Show La Capanna, edizione numero 15. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, sempre ovviamente in esclusiva su questa nostra grande, io sto prendendo tempo, ma questa se può sapere quando inizia a cantare, per favore. Allora, alla settimana prossima, ciao.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 37 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 13 e 42 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
6: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento

Lisa con l'album Fotomosse, e questo naturalmente significa una new entry, la decima posizione, terzo album per lei. Parliamo di Ariete, Tutti tornano a casa. Ascoltiamo questo singolo apripista con la collaborazione di Angelina Mango dal titolo Che bella vita.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Scende dall'ottava posizione alla nona Tiziano Ferro, con l'album Sono un grande, ci ascoltiamo, meritiamo di più.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la classifica, andando a scoprire la posizione numero 8, dove guadagna invece due posti Dito nella Piaga, dall'album Miss Italia, Tropicana Hotline.
2: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: faccio guardare fuori.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Settimo posto invariato per Francesca Michelin dall'album Magia Bianca, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Una donna non può.

nessuna variazione anche per quello che riguarda la sesta posizione dell'Italia ai pareggi, dove ritroviamo J-Ax, da Vita, Morte e Miracoli, IPIO.

E a metà classifica ritroviamo Blanco. Anche in questo caso l'album si intitola Ma, tanto non rinasco il titolo del singolo che andiamo ad ascoltare.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 7 al 12 settembre 2026. Posizione numero 4, la sorpresa, perché perde il podio Samurai J. Dall'album Amatore, con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo Malati.

occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando la posizione numero 3, dove sale di una posizione Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo uno dei pezzi, forse più belli e commoventi dell'album, Rosso come il fango.

0: E in seconda posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang e nuovo singolo che andiamo ad ascoltare per la prima volta, L'inizio.
1: Oggi c'è un'aria diversa che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Ariete con Tutti Tornano a Casa. Nono posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Ottava posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Sesta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Blanco con l'album Ma. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terzo posto per Madame con il suo Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione, pensate, per la nona settimana di seguito, abbiamo il cantautore Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Io non so.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così il cantautore romano ultimo per la nona settimana, abbiamo detto, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 7 al 12 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Ricordo dagli studi di via Marconi 107 a Muravera. È veramente tutto, un grosso abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 17 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qual sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Salita del

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Fuori. Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like, ti voglio, ti sento,
4: like. Radio La Voce, Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

kişi Omar. Perché non te ne viene o sciagare umano. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano.

0: Sono le 17:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: with Ryan Seacrest World Premiere.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

0: tipica espressione dell'apocalittà, del proleggio triplo e del canto all'italiano.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şaygarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia che ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo. Guarda la

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Salita del

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

skin. Save me from the same primordial sin that's deep within.

kişi Omar. Fakirun den aliende, o shaga di Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Shockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese, molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains DC.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Landy Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Landy Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP, per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio, tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey,

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town. Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Estudiantes. Crimea da Venezia, Love Arise era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo sentito a California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sun, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 44 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli.

immagino che sia mio figlio o adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio A sei anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.

0: Cino.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.